0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di una stascia, la che vuole, completo, candela. E io, gangsta.
2: Mami, ho